si, stemo la, če la moda če naj tu. Dimi si, se ti va, in leto je forte tu. Pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché